0: Stelle, che prego! Oh, bella donna Elvira!
1: Don Giovanni! Sei qui, vostro felon, neto d'incanti!
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!
1: Cosa puoi dire d'occasion finita? In casa mia entri furtivamente, a forza d'arte di giuramenti di lusignorie!

0: Signoria, siate più ragionevole. Mi paura ci venga costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Al volere.
0: Via, dille un po'.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebbene, fa presto.
3: Madama, veramente, in questo mondo,
4: non ciò sia cosa, quando fosse
3: che il quadro non è tondo.
2: Sciagolato, così del mio dolor gioco ti prendi. A voi, stelle, amico fugge, miserabile. Dove, in qual porto?
3: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
2: Il scellerato m'inganno.
3: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima,
5: nell'ultima. Guardate,
3: questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni

0: mille tre, mille tre,
1: mille tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, ma contesse baronesse, marchesane principesse, e donne, donne grado, donne forma, donne età, donne forma, donne età. In Italia 640, in Lamania 230.